0: Dicitelo.
1: Che supimos che nos abbandonaste, che supimos che te pronto te fuiste.